Stita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsione.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

cuore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. V'è proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.
1: I'm the scat man, yeah, and I'm the hat man.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te, e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumar, te do che cazzo, do che dato, e ci ad aver vaffamocca, le murte da mamete, e chi te murte, sta scassa a cazzo che so, Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustendere, perché ti nivele pila alla gamma, che io mi lengo 2 metri, che se c'è una brighia in mezzo alla raggio della bicicletta, ti ricoverà a ospedale, e non ti riscattate in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

Sono Maria di Trapani e se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fans, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato. No, a pagare, perché soldi non hai, ma regalato.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col bass elettrico ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato dei figli, ma si chiama Filippo. Io guardo a mia settimana, te ne calda la zappa. Però te ne una vespa che nessuno chiappa. Ma che passo con russa e non so per me stop. Ah! Ah!
0: Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe, dischetti flop, e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piace nel giornale chi ne firma una coppa, tutte zitta fuori e solamente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che tira un top con tavolino e pip.
0: Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché son che tre mesi che non bava sip, e se butta la spesa la pesano troppo, o trova qualche stronzo che ci porta in coppa. Azza!

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
3: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

Musi, chi sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e c'è la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao. E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

0: Sto facendo delle prove. Ciao, finisce! Sto facendo delle prove perché ho cambiato il mixer. Vediamo se va bene questo.
1: Per sempre insieme, John Jay Dionne.

ricordiamo il nostro sito web xat.com. Radio Sole Luna.

Ricordiamo il nostro palinsesto di oggi, ore 18 Micione, ore 19 Eniel, ancora alle ore 20 AJ Akira, alle 21 Shaki, alle ore 22 in verità, ore 23 Fabius.

Eccoci qua. Allora ragazzi, da voi fa caldo? E si continua ancora con misteri nei tuoi

0: fare un rinnovo di saluti.
1: Ancora un saluto va per
0: Azzurra, per Benice, Paola, Marige, Lotto, Samuel, Melody, Micione, Sciacca, gli amici di Facebook. E diamo ancora un ben arrivato a Ciro il Becchino. Ciao.

ascoltatori che abbiamo su Radio Sole Luna. Un saluto ancora per Azzurra, Felice, Paola, Ciro, Moriso, Botto.

E ricordiamo che sono le 17:30 minuti primi 28/5/2026. Ancora un saluto a tutti i radioascoltatori che ci seguono fuori dalla chattina. E si continua ancora con la buona musica 883.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Maurizio da Bolzano. Ciao Maurizio! Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna.

0: DJ a caso, Maurizio. Sono Fabri, Maurizio.
1: I capelli ricci ricci.
0: È un DJ che fa sempre musica ammiscata. Fa Napoli ammiscato, italiano ammiscato, inglese ammiscato.

Farò compagnia fino alle ore 18, subito dopo di me DJ Miccione fino alle 19, poi alle 19 alle 20 farò ancora un'altra oretta di diretta io, poi ci sarà DJ Akira, poi DJ Shaggy, poi DJ Rita, poi DJ Fabius.

E bene bene bene, andiamo a fare un rinnovo di saluti. 17:46 minuti primi, 28/5/2026. Ancora un saluto per Azzurra, Maurizio da Bolzano, ancora per Felice De Clover, ancora Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, Dioniso, ancora per Pirlotto, Samuel, Melody, Micione, Sciatti, gli amici di Facebook, TikTok, Alexa.

0: Grazie Maricate, un buon ascolto.
1: Non cuento sin denaro.

0: Ebbene, bene, bene ragazzi, io con questo brano vi saluto tutti, ancora un ringraziamento a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna. E ho scaldato i piatti, diciamo così, a DJ Miccione, che inizierà alle ore 18.
1: Questa è la storia di uno.

Questo brano va a salutare a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto va per Azzurra, Maurizio da Bolzano, Amarica, Fenice, ancora per Tecrov, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Dionisio, ancora per Pirlotto, Samuel, DJ Giuseppe, Melody, Dina, Piccione e Shaki. Gli amici che ci hanno seguito da Facebook, ancora da TikTok, da Alexa. E vi ricordo ci sarà adesso DJ Micione, poi alle 19 di nuovo DJ Fabri

ore 20, DJ Akira, abbiamo ancora ore 21, Shaki, ancora 22, Rita, 23, Fabius.

come sempre si comincia alla grande, si balla, no? Prima parte si balla come sempre. Tanto approfitto, è appena entrato DJ Akira 2022. Devo fare complimenti al nostro DJ Fabri che si è allenato e lo ritroveremo alle ore 19 in assenza della nostra DJ Angel.

Quindi buonasera a tutti, ciao ragazzi alla console, c'è Micione, complimenti al nostro Fabri che ha trovato un modo per potersi divertire anche di pomeriggio, bravo Fabri. Orinoco Flow, facciamo remix Enya. Cuccioli, a chi resta chiamato Cuccioli, magari. Diamo la buonasera a tutti, quindi Azzurra, a Maurizio di Bolzano, e poi a Marika The Crow, a Felix, Paola, Ciro il Beccamorto, Pirlotto Samuel, Felice, Akira, Fabri, Giuseppe CT, c'è Melody, Dina, Shaki, Alize, Micione, questa è la formazione, ancora siamo pochi, non abbiamo nessuno in panchina, eh.

ciucci sarebbero i succhietti. Torna Fabri alle ore 19, c'è Akira alle ore 20, c'è ore 21 la nostra Shaki, 22 c'è Rita, 23 c'è Fabius. Dai zitto tu, Black, Black, sapete la regia, vi saluta Black, vai Black! Basta, metà.

Buonasera Jesse. Grazie Jesse.

poi parlato con Ciro il Beccaborto, era disperato ragazzi, ha fatto solamente 81 funerali, uno meno di ieri ragazzi, è disperato, si vuole buttare dal 14° piano, ma non ci sono palazzi di 14 piani qui da me, da lui. Ha detto poi, ci ha ripensato, e che devo fare, ha detto.

Te l'ho detto, era disperata, si vuole buttare dal 14° piano, però non ci sono 14 piani lì dove abita lui, a Reggio Calabria. Ha detto: io devo andare fino a Milano per trovare un 14° piano. Ha rinunciato, non si butta più.

ha dato un'idea, Angelo? Si butta due volte, ce la fa?

0: sentilo un po', sentilo un po', per un pugno di dollari.
1: Mesclando.
0: Deve ancora carburare, Cata, non riesce a scrivere. Kira, devi insistere, purtroppo è così con Zap, eh? È un sito molto pesante.
2: Ciao Cata!
0: Ennio Morricone con Per un pugno di dollari. Grazie, grazie, grazie Cata.

stasera vediamo un po', abbiamo Fabri ore 19, Akira alle 20, Sciacchi alle 21, alle 22 Rita, alle 23 Fabius

come vai a caricare? Il condizionatore viene il tecnico direttamente a casa, giusto? E ti mette il gas. Meno che non è quello portatile, non lo so.

0: gesti ce l'ha fesso. È tutto scemo il condizionatore, allora dai.
1: Il trigo è entrato alla flore e l'icchio l'amapola.
0: Oh, ma Cata non riesce più a risalire, eh.

0: Ah, quanto tempo questo brano. Lui si chiama Adriano Celentano con La Cura. Grazie Dina, un bacio.
1: Mua, mua, mua, mua.

0: per tutti voi, Angelo. Chi è Angelo? Sì, ah, vabbè, Angelo è il fan numero uno di Antonacci. Non vivo più senza te, questa per tutti, Antonacci.
1: Con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te.
0: Ah, troppo veloce, vabbè, dai.
1: Anche se

Ragazzi, vi piace Zucchero? Perché arriva dopo, eh. Ti prego, non vivo più senza te. Grazie Angelo. Anche se, anche se. Hasta mañana.

0: Eccolo qua, ce l'ha fatta Chrome, DJ Akira Chrome. Ma adesso riuscirai con l'altro?
1: Amor che muovi il sole e le stelle, il mare, tu dove sei?
0: Dov'è Maurizio? Maurizio, dov'hai?

Mamma mia, sono arrivati i Sioux, gli indiani, mamma mia. Yeah! Lui è Litfiba con Text.

Dai, è bella questa qua, Litfiba con Tex. Che cacchio dici? Mutandino? Sono quali? Quelli là del nonno?

è tornato Fabri Fibra. Ascolteremo ore 19. Che cacchio dici? La nostra libertà!

è un'ape, l'apa, come dite lì in Sicilia, l'apa? L'apa piaggio, c'è da spostare un'apa. L'apa, quella è la piena di patate, delle melanzane, delle carote. La lapa, c'è da spostare una lapa.

Signor, bello, signor, vieni a casa, signor, teniamo la patata, teniamo le melanzane, teniamo le peperoni, forza, signora! Frutta da ciccio Uritz, frutta fresca da ciccio Uritz!

0: No!
1: È un diesel!
0: Ho detto no!
1: È un diesel!
0: Azza, ma sei scemo! Va bene, dai, sì! È una lapa, la lapa!

0: Dai, ci divertiamo, ancora lui, Francesco Salvi con... Esatto!
1: Il pesce, come fa il pesce?
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!
0: Wow, wow, wow.
2: Esatto, adesso vai tu!

0: quanti anni ha? Non lo vedo più Francesco Salvi, poverino, era così simpatico, raga, ma è vivo ancora? Penso di sì. Questo è un brano dell'89, 37 anni fa, quindi lui quanto ne aveva? 35, ci avrà. Boh, provi a 72?
1: È la prima volta che canto maiale, state attenti alle parole, scandirle!
0: Maiale, maiale, vediamo come fa.

il pesce. Vediamo il pesce. Come fa il pesce? Il crocodillo come fa?

0: occhio.
1: Basta, vado a casa, dai.
2: Basta, basta, me ne vado a casa, dai.
1: Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci.
0: Pesce? Come fai il pesce?
1: Esatto.

0: Vuoi lavorare con noi? Manda il tuo curriculum alla Findus. Stiamo cercando un baccalà.
1: Vuoi lavorare con Radio Sole Luna con noi, ragazzi? Mandate il curriculum qui a Radio Sole Luna, lo manderemo alla Findus, dove stanno cercando un baccalà.

0: Io a me piace lo stocca fisso.
1: C'è chi per me, c'ho la prossima,
2: Esatto.
1: Lui è Lucio Battisti con Anche per te, richiesta da Shaki per Micione.

0: tra poco più di 10 minuti arriva Fabri.
1: Io resto qui.
0: Perché prima ancora di Fabri faceva il falegname, adesso mo si è messa a fare il fabbro, ok. Adriana, buonasera Adriana.
2: Bene.

Buonasera, buona tarde, buenas tardes. Good evening, Adriana. Sciacchi non la saluta, che questa Adriana è una sparapacci, forse, se è quella che dico io. Buonasera, Adriano. Adriano? Adriana!

una vecchia canzone d'amore sempre bella, Oh Mon Amour, Christophe. Poi in italiano sarebbe Adesso.

3 minuti e arriva Fabri. È arrivato Axel, buonasera Axel. Axel, lo mettiamo in porta, perché adesso la formazione è completa, la facciamo, Michele, tu fa il portiere, stiamo facendo una squadra forte. Ciro, mandiamo in tribuna,

Vabbè, dai, voglio salutare su questa bella canzone, perché comunque è bella, non è volgare. È diretta, che adesso, all'ex fidanzata, Marco Masini. Vada via in chat. Ha detto bene, Chucky?

0: me stesso.
1: Però a me piace tanto Michele, lascia sta che dice quella parolaccia, avrà un senso.
0: Quando ho smesso di studiare per campare di illusioni, sono stato di...
1: Certamente il titolo non lo dirò, perché il titolo vaffanculo non è per me, noi certe parole non lo diciamo, perché vaffanculo dice lui, però io non posso dire su Radio Sole Luna questa parolaccia, raga, vaffanculo, dai, non si può dire, e quindi io non l'ho detto, eh. Non lo sto dicendo, Fabri, io non ho detto vaffanculo, vaffanculo ha detto lui, io il titolo non lo sto, ho detto questa è una canzone di Marco Masini, capito? E lui sta dicendo vaffanculo, che c'entro io? Oh, te la pigli con me, mo. Mi permettere mai di dire vaffanculo qui in Radio Sole Luna, mai. Stasera facciamo i conti, eh? Va bene? Ti ho detto, Mario, che tu non le devi dire certe parole.
0: Questa vita fa tutto da sé, e nella musica sono scoperto.
1: Mazza, si è fatto tardi. Dai, saluto velocemente tutti. Anche la cata che c'è stata, non so, riesce a entrare più. Mangelo, baffo, e così via. Axel Azzurra, Akira Chrome, Maurizio di Bolzano, Adriana Oll, Manica The Crow, Felix Paola, il Beccamorto, Cyberman, Pirlotto, Samuel, Fenice, Jessie, Rita, Lilli, Akira, Fabri, Giuseppe CT, Michele Hulk, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Lizzè e io. Un abbraccione a tutti ragazzi, alla prossima, state qui perché ancora deve arrivare il meglio. Diamo la buona diretta ad... mi sono dimenticato.

Bene, bene, bene, bene, una buona serata a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai. E andiamo a fare un saluto a questa splendida chat di Radio Sole e Luna. Un ringraziamento per primi si va a DJ Micione per avermi lanciato la console addosso. E andiamo a salutarlo, grazie Micione. Bravo anche della tua diretta, bravo, bravo, bravo. Ancora un saluto va per Axel, per Azzurra, per il mio paesano DJ Akira. Dov'è, dov'è Anduglia? Anduglia, dov'è? Un saluto ancora a Maurizio da Bolzano, per Adriana, ancora per Marica, per Vinicius De Clover, ancora per Claudio, Arise, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Lieberman, per Pilotto Samuel, Rita, Lilli, ancora per DJ Giuseppe, ancora per Hulk, Melody, Jesse, Gina e Shaki.

vogliamo salutare ancora tutti gli amici di Facebook che ci seguono, da TikTok, da Alexa. Grazie a tutti della buona diretta e a voi un buon ascolto.

ricordiamo ragazzi che vi farò compagnia fino alle ore 20, subito dopo di me DJ Akira, ancora alle 21 con Shaki, 22 con DJ Rita, ancora 23 DJ Fabius.

0: Io ti vorrei fare pazzire per star con te.
1: E bene bene che si continua con diciamo il Napoli miscato di Fabbrica Lapa. Io ti vorrei, la voce di Gianni Celeste.

condividiamo sempre il nostro sito web xas.com/radiosoleluna su tutti i social. E andiamo a dare ancora una bella arrivata a

sì, sì, Katà, sì, perché non capivo, sono andato indietro con la chat e non capivo perché aveva scritto buonanotte Katà. Ma come è arrivata adesso già a dire la buonanotte? Non l'avevo capito.

Sì, ma perché? Ma perché? Ed è la voce di Adriano Celentano.

0: Radio Sole Luna in diretta con Fabrica Lapa Ulupo da Sila.
1: Il dolce col fondo amaro che non mangi più.
0: Perché?

0: ricordiamo sempre il nostro sito web xapro.com/radiosoleluna.
1: Una notte di settembre me ne andai.
0: E andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti questi bei ascoltatori, sempre puntuali tutte le sere. Ancora un saluto va per Axel Azzurra, DJ Akira, Maurizio Bolzano, per Bio Fiorella, ancora per Linda Marica, Fenice, del Club Claudio Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, ancora per Liberman e per Lotto Samuel, Cata, Rita, Nico, DJ ancora Akira, salutiamo DJ Giuseppe, Melody, Jessie, Dina, Micione e Shati. Eh sì, dai, diamo anche un saluto a Fabri.

Ricordiamo che sono le 19.30, 28.5.2026, vi farò compagnia fino alle ore 20. Subito dopo di me, DJ Akira, sopra DJ Akira alle ore 21, DJ Shaki 22, DJ Rita 23, DJ Fabius. E la voce di Umberto Tozzi, tu

E si continua ancora, ragazzi, con la voce di Gianni Celesta in Te voglio troppo bene. A tutti quanti voi.

e andiamo a salutare questa magnifica chat radio di Radio Sole Luna. Un ringraziamento a tutti voi per avermi sopportato. Allora, iniziamo dal primo di sotto. Allora, Uber Pace, ciao, inserisci il nome così ti faremo membri su Radio Sole Luna. Andiamo a salutare ancora Axel, Azzurra, DJ Akira, Maurizio Bosano, Io Viorel, ancora per Marica, Felice, The Club, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Lieberman, ancora per Pirlotto, Samuel e Maria, ancora per Cata, Rita e Nico, DJ Akira che inizierà alle ore 20 subito dopo di me, ti ho preparato già i piatti belli caldi, vai DJ Akira, ancora per DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora per Elka, Hulk, ancora per Melody, Jessie, Dina e Micio,

allora pensa. E un ringraziamento da parte mia a voi di tutto. Grazie ancora, a risentirci domani. E come dice sempre Fabbrica Lapa, ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene.

Salutiamo tutti i presenti in chattina, che sono molti, quindi non li saluto due per due ma quattro per quattro. Salutiamo chi ci ascolta dall'esterno, da Facebook, TikTok, Chappie Chop, WinZip, WhatsApp e Ceppa Ceppa.

la gioia del micione, che oggi pomeriggio si è grattato un piede, arrivano i Pet Shop Boys Go West. Dai, dai, alzate la zampa.

E attenzione, attenzione, mi avvisano dalla regia tedesca che sta in Giappone che sta per arrivare una songhina tutta per la Kata che se la balla.

0: dopo questa stonghina leggera, leggera, arriva per la mia mogliera, Barbara, arriva Michele Zarrillo che me l'ha chiesta, Mani nelle mani.
1: E poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via.

per la nostra titolare Shaki, che entra in console alle 21. Arriva lei, Elisa No Hero.

La chattina di Radio Sole e Luna, di chi ci ascolta dall'esterno, arrivano loro, arrivano i Keino, Summer of My Life. Sì, balla!

a Milano a Grandinato e qua a Piovuto. In Sicilia smutandato, che bello!

questa songhina pesante, pesante, arriva per il nostro DJ Giuseppe, una songhina leggera, leggera, come il pannolone del nonno. Arrivano i Men at War.

Mani nelle mani me l'aveva chiesta la mia mogliera e gliel'ho messa la song. Questa qua gliela dedico io. Arriva Unica.

Mi sa che sta arrivando, ma scritto adesso. Dai, faccio ora i saluti, poi se arriva gliela passo a lui ancora, per l'ultimo quarto d'ora. Cominciamo subito i saluti, però dopo non saluto più. Chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo Azzurra, DJ Akira, Maurizio di Bolzano, sono mezza ceccata, dai. Tigerman, Vio Viorel, Marika, Fenice, The Crow, Claudio, Alice e Felix, Cyberman.

Un saluto di Uniso a Pirlotto, Melody e Samuel. La Paola, Ciro il Becchino, Maria, DJ Jesse, Kata, Rita, Nico, DJ Akira. Salutiamo Giovanna Ballo, DJ Bello, Fabri, Giuseppe CT, Hulk, Elka, Daras, e lui, Micione. Salutiamo anche a Miss Amalia.

sarete in mia compagnia fino alle ore, vediamo un po', fino alle ore 20, no, 22, le 20 è già passato. Poi arriverà lei, Rita, poi il comandante Fabius. Loro sono i Village People, 5 o'clock in the morning. Micione, come lo

Se ci sei, Akira, scrivi in chat, eh? Ti concedo l'ultimo quarto d'ora. Ma io con l'inglese ci litigo, eh.

Oh Baby. Ok, Akira, ti faccio recuperare questi giorni, tranquillo. Speriamo che non arrivi pure qua. Grazie Maria. No, perché mi ha chiamato mia figlia che c'è un brutto temporale a Milano, perfino grandinato, e qui a Milano non è che tanta strada.

Fabria va a sbampare, che vuol dire? A sbampare. Chi lo sa cosa vuol dire?

Roby Kip, Juliet. Allora vai a sniffare.

Allora, Jesse fuma, io fumo. Grazie, grazie Gio. Giuseppe, bravo, non fuma. Poi lui è un bimbo, va ancora lì, sì.

0: diglielo anche tu che non è bello fumare.
1: Esto es para ti, mamita.
0: E vai con la collegiala.

Dai un bel tunze tunze, un bel remix, Loredana Bertè, Non sono una signora, per i birilli bianchi. Dopo ci sarà anche musica, altra musica, Questa sera mi andava di tunzare io.

Su, allora facciamo una colletta per Andrea, che deve pagare 1.000 euro. Io ti posso dare 10 centesimi e contentati.

0: tengo mucho que aprender de ti. Cosa vuol dire? Non lo so, però questa te la dedico, Micio. Lui si chiama Emmanuel.
1: Insegnami
0: a parlare inglese.

0: fidati.
1: Mo la faccio la sensuale.
0: Su rifortalezza tu, maniera di entregarti tu.
1: Quasi quasi cambio il nome. Shaki Sensual, che ne dici Jesse? Che ne dici Rita?
0: Tengo mucho que aprender de ti, amor. Como olvidando.
1: Diamo la buonasera a Adele di Teramo. Ciao Adele, sono Shaki.

0: piacere ho trovato questo brano di Fiorello.
1: Una scelta
0: dentro,
1: sì, non c'è.
0: Dentro la città.

siccome Andrea litiga sempre con la C e con la G, gli voglio dedicare un bel brano del volo, Macari. Per te, Andrea, salutiamo a Fatti.

0: Grazie Patrizia.
1: Spazio richiesta.
0: Questa è una richiesta di Maria. Che ne sai? Buon ascolto Maria.
2: Non cerco approvazione né medaglie luccicanti. Ho imparato a stare in piedi quando tutto
0: spaventa. Il prossimo brano lo vorrei tanto dedicare solo a lei.

0: Carafati.
1: Se vuoi credere in me.
0: Questo brano te lo dedichiamo io, Micione e Jessy, il mercante di stelle. Questo è per te, Fati. Sei una ragazza forte, tanto cara. Ci siamo molto affezionati a te e vogliamo vederti ritornare la Fati di prima. Ok? Ciao, un abbraccio.
2: Non aiutano più e mi perdo così nel disagio che
0: il mercante di stelle, Renato Zero, il tuo

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: arriva lei, Fiorella Mannoia. La casa in riva al mare.
1: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
0: E io sento tuonare.
1: Una donna si affaccia.
0: Sta arrivando pure qua. Maria.

0: parole dolci che si immaginò.
1: C'è qualcuno qua che piace Fiorella Mannoia? Se non mi sbaglio, a Giovanna Ballo.
0: Yeah.

0: Bellize, lui è Christoph, versione italiana, adesso sì, domani no.
1: Ho attraversato,
0: questo brano ha ben 49 anni,
1: solo io,
0: per Maria, per Rita e anche per te, Jessie.

0: volete ascoltare Micione? Dai, qui che freme, che vuole cantare.
1: Un gusto nuovo di amarsi.
0: Allora lo ascoltiamo.
1: Mai riprenderemo quei discorsi che hanno fatto male.
0: Lui è un grande cantante, dobbiamo ascoltarlo sempre. Grazie.

scritto adesso, Claudio. Ma scritto: rompi, mi vuoi salutare che ti sto ascoltando? Va bene, rompi, ti saluto, salutami anche la Carla e cerca di muoverti e ritorna. Io, l'amore tuo è quello mio. E se fai il bravo dopo ti faccio una bella dedica, però stai lì buono buono e te muove.

0: Prego, Claudio.
1: E non farli piangere, vivono in te.
0: E Claudio vi manda i saluti, eh?

0: E salutiamo anche il ragazzo solo. Salutiamo Fati, buonanotte Fati. Ciao, un abbraccio.
1: Vive per te, quattro non l'abbandona.
0: Chi sarà sto ragazzo solo?

Non ti preoccupare, Fatti, ho avuto piacere che sei entrata un attimino. Mi raccomando, su di morale, che la vita va avanti, ok? Un abbraccio e un bacio.

0: Prova, provolone!
1: Eccolo qua.
0: Forza, si balla con DJ Micione, Dragostei, Zintei.
1: Per tutti voi, Micione.
0: Avete spostato la macchina.
1: Dragostei, Zintei, per voi.
0: Anch'io. Allo? Salute? Sono Teo? Hai Duc? Si terò? Jubilea mea, primiste, fericea. Allo?
1: Allo?
0: Sono Teo?

0: sei i Miami.
1: Che c'è, che c'è?
0: I toi.
1: C'è la gente che bussa e che reclama.
0: Satisfoon. C'è senta con.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Allora, io mi rea mea. Sentiamo.

0: Comunque apprezziamo l'impegno che ha, e il coraggio, soprattutto il coraggio che ha Micione.
1: Forza, forza, la grande di Genicione, dalla Romania.

0: Sì, sì, Jessy.
1: Sei chi mi ha mente ste occhi tai.
2: Spazio richiesta.
0: Lo dice pure, meno male. È una richiesta di Micio. La dedica alla sottoscritta. La luce dell'est, Lucio Battisti. Grazie Mario.

0: Che voto date questo brano?
1: Il passo tuo, il tuo respiro.
0: Io lo considero il più bel brano di Lucio Battisti.

Che c'è, Jessy? Che c'è? Che hai combinato ancora? L'importante è che non mi dia della buona diarrea a me, eh? Poi, amicioni, non mi interessa. Fai pure. Ciao, Francisca! Ciao Fabietto! Come la va? Come la va?

Eiffel 65. Viaggia insieme a me. Diamo la buonanotte anche a Maria. Ciao Mary, grazie. Muah.

viaggio insieme a me. Dove andiamo, Micione? A Dubai? Voi non lo sapete, ma Micione ha l'elicottero, eh? Parte da Francavilla, su, va su al nord. Io ti porterò dove non sei stato. Si atterra con l'elicottero lì in pista ciclabile. E partiamo, via, andiamo a Dubai.

Dai, gli ultimi due brani vi faccio tornare i bimbi. Piccoli cantori di Milano. Garibaldi fu ferito, ve la ricordate?

0: Piccione si ricorda, eh? Perché quando c'era Garibaldi c'era già Micione, era nato da pochissimo, ma c'era già, eh?
1: Garibaldi fu ferito, ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda.
0: Allora, dato che ha da dire, Giuseppe, la prossima è per te. La prossima te la dedico con tutto il cuore mio, eh. Buonanotte, Hulk. Ciao, buonanotte, buon riposo.

Ecco, questa è per lui, per Giuseppe. Giuseppe CT. Sen sempre loro, piccoli cantori di Milano, i pirati ballano sul ponte delle navi. Vai Giuseppino!

0: E come ogni diretta arriviamo anche al termine. Così, come si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
1: Radio Sole.
0: DJ Sciacchi vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
2: Della mia diretta, come avete capito, è terminata. Ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltata, che mi hanno seguita, siete stati in tantissimi. E io vi ringrazio di cuore. E vabbè, salutiamo Rosa. Ciao Rosa. Noi ci sentiremo domani alle ore 20. Grazie a tutti, un abbraccio.
3: Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!
2: Vai Rita, buona diretta!

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, mi sentite bene? Spero. Buonasera a tutti, grazie del passaggio della console, ottimo come sempre, bravissima Shaki per la tua diretta, come sempre, bravissima. Bravi anche i DJ che ci hanno preceduti, Micione, Fabri, Akira. E dopo di me ci sarà Fabius che chiuderà come sempre la serata di Radio Sole e Luna. E ora saliamo tutti voi, saluto alle radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Saluto, grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto. Allora, salutiamo Shaki, Micione, poi abbiamo Dina, Patrizia, Daras, DJ Giuseppe, DJ Bello, poi Giovanna, poi ancora Nico, grazie Nico, è la prima volta credo che tu sei alla mia diretta. Allora Andrea, poi abbiamo Fabius, Francis, Jesse, Dioniso, poi Cyberman, Ciro, Paola, andiamo ancora più giù, dopo Paola, Felix, Alize, Claudio, la famiglia del comandante, Tecrov, Fenice, Marica, Rosa, benvenuta Rosa, Viol, Viorel, Perlita, Tagerman, Maurizio di Bolzano, DJ Akira e Azzurra. Cosa dire? Grazie a tutti per la vostra buona per la diretta, a voi vi auguro un buon ascolto.

continuiamo con Steve Wonder, Isaiah Collette to say I love you. Spero di averlo detto bene.

E questa la voglio dedicare a tutti gli innamorati, innamorati della vita, di un amore, di un'amica, di una qualsiasi, di un animale, di un cane, di un gatto, tutti quelli innamorati.

Céline Dion, The Power of Love. Questa la dedico ai birilli oro.

Il prossimo brano sarà per Shaggy, il DJ che mi ha passato la console.

E questo brano è per Shaki, che mi ha consultato, che mi ha passato la console. Irene Fargo, la donna di Ibsen. Sicuramente so che gli piace.

E visto che vi piacciono gli indovinelli, vediamo un po'. Giuseppe, il sarto cinese, vediamo che come si

Sumi Sura. E ti pareva, Micione, Kama Sutra? No, no, Sumi Sura.

Notte, Nico. Ma prego, Maurizio.

Questo caldo ci fa pensare al mare. E allora, Little Tony, profumo di mare, per tutti voi.

0: Tranquilla, Jessy, capisco perfettamente, vai, non ti preoccupare. Il bello è stare anche un po' insieme. Grazie Jessie, a te buonanotte.
1: Canzoni e ed allegria.
0: Tuggerman, ho ricordato bene? È vero, mi pare. Sì, a te piaceva Vasco. Quindi tutto per te.

Questo per Rosa, so che gli piace Celentano, e a tutti quelli che piace Celentano. Fuoco, Adriano Celentano.

Notte per vita. Beh, sì, Dina, potrebbe essere, però è l'arcobaleno.

0: non andati via, perché dopo di me ci sarà Fabius che con la sua musica chiuderà la serata di Radio Sole e Luna.
1: Arriva in casa vestita in frac, e tu
0: in questo momento starà a dire, penso starà mangiando il pitone, il bufalo, qualcosa di grosso.

0: Prego, Micione.
1: Che non tornerà, non ritornerà più.
0: E tutti si sono associati per te.

per Shaki e Micione e per tutte le coppie di Radio Sole Luna. Mi abbandono a te, Laura Pausini.

in missione per Ciro e Paola, per Anna e Dani, anche se non c'è, ma Anna e Dani. Poi vediamo un'altra coppia, Alizé e Claudio. Poi non mi ricordo.

Believe, share, per tutti voi. Sì, bravo, preparati.

mai vantarsi, bisogna fare i fatti e mai dirli. Has come and the land is dark. Qui, adesso mantieni di calma che ti devo passare la console. Sei pronto, eh? Mi raccomando.

E questo è il mio ultimo brano. I saluti uno per uno li lascerò come sempre a Fabius. Buona diretta a te, Fabius. E io ringrazio tutti quelli che siete stati qui con me in chat. Spero che la musica vi sia piaciuta, ci siamo un po' divertiti. Il mio appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 22. Grazie, Giovanna.

Buonanotte Giovanna, a domani. Grazie, Micione.

Grazie a Geronimo che è venuto ad ascoltarmi. Pronto Fabius? Ci sei?

di Dani, grazie Dani, Gigi D'Agostino. E allora, grazie a tutti, auguro una buona notte e una buona continuazione con Fabus.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: O volume altissimo!
2: Ore 23 e 3, un minuto. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento faccio a Rita per passaggio più forte. Console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di DJ Shakira, di Akira, di Fabri e di DJ Riccione. Vi lascio alla

Bellissima, canzone di Fausto, Le ali io amo. Arrivano Five e Queen, We Will Rock You, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

0: Bellissimo, canzone, The Queen, F5, we will rock you. Arriva lui, Salta Vinci, o sole mio, tutta per voi.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi. DJ Fabius, buon ascolto.

23:14 minuti, era Salda Vinci, O Sole Mio. Arriva lui, Dani Management, con

0: Bellissima canzone di Dani Management con Song for Losers. Love arriva lui, anzi loro, il volo, il mondo, tutta per DJ e mondo.
1: In diretta live su Radio Sole Luna alla console DJ Fabius.

Stupenda canzone, bel volo, il mondo, arriva lui, Cher, Future, I want you, warm tutta, per voi.

bellissima canzone di Cher, Future, I Want You. Wormwood, arriva al loro stadio, chiedi chi erano i Beatles, tutta per voi.

bellissima canzone degli Stadio Chiedi, che erano i Beatles. Arriva lei, sempre Chef Future, I Need You, Duetti 2626.

Davvero bellissima canzone di Share Future con I Need You. Ragazzi, vi faccio ballare con Rosario Miraccio. Lei è come vivi?

0: e anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare.
1: Bellissimo.
0: Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto.
1: Bambolini. Sì,
0: DJ Fabius. Un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate, ogni onda
1: ed io sulle note della
0: porta una nuova storia.
1: Saluti, saluto e ringrazio.
0: Buonanotte da DJ Fabius.
1: Tutte le persone collegate.
0: Ci risentiamo Facebook, presto.
1: WhatsApp, Instagram, Emerald, Alexa, per la nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Cetermati Pellita, e saluto la nostra radio, Radio Sole Luna, wixsite.com.
0: E anche per questa notte,
1: Micio,
0: su Radio Sole Luna,
1: bella
0: tutto.
1: Saluto anche Radio Top One, Radio
0: le
1: Romania,
0: luci del porto,
1: tutte
0: si
1: le radio associate.
0: Il viaggio continua
1: Winchester,
0: e il comandante della nave finalmente arriva al porto.
1: DJ Micione, Melody, DJ Bello,
0: da DJ Fabius,
1: Dani DJ,
0: un saluto
1: Rita,
0: speciale
1: Andrea,
0: a tutti quelli che
1: Simoto,
0: ci hanno accompagnato
1: Simoto,
0: sotto questo cielo
1: Alice,
0: pieno di musica,
1: Claudio, la mia famiglia,
0: emozioni,
1: Samuel
0: e sogni,
1: Dioniso, Felix,
0: restate
1: DJ,
0: sintonizzati,
1: Akira, Erka,
0: seguite
1: cosa
0: il ritmo della
1: io
0: notte.
1: Vi auguro buonanotte a tutti,
0: e ricordate,
1: come ci sentiamo lunedì
0: onda,
1: sera. Un bacio a tutti e fate
0: porta
1: il brano.
0: Una nuova storia. Buonanotte da DJ Fabius. Ci risentiamo presto. E anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati. Seguite il ritmo della

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là.

was a young boy. I saw that movie, Mutiny on the Bounty.

Astita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signore. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah. Cold in 8th and 9th,